0: Sono le 2 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto

0: Sono le 3:33.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa a sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già,

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio Alza e anche tu dei nostri.
4: Radio La Voce.
5: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata città.

0: propaganda, nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's the new style.
5: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: le cose che non dico.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ti chiedo scusa, amore mio, se non amo le parole, quanto amo te.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì. Quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Dicevi no, no, e alla fine sei venuta anche tu qua.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

batte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

Vava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

velate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su. Belle come mai saremo, ogni giorno sempre più. Puoi sentire

Ci sembrerà tutto così diverso, tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Perché vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata, raga, veno poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 15 ottobre. Ci apriamo con la nota del comune di Villa Puzzu che informa a tutti gli interessati che è in pubblicazione.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata, raga, veno poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 15 ottobre. Ci apriamo con

0: non hanno usufruito della misura nell'anno 2025, il Comune di Villapuzzo trasmetterà a questi ultimi apposita comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente le informazioni dettagliate sulla misura e sulle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Ai beneficiari che hanno usufruito della misura nell'anno 2025, l'INPS provvederà al caricamento della somma sulla carta dedicata a te già in possesso. Nuove risorse per le famiglie, maggiore attenzione al decoro urbano e iniziative per le prossime festività. Il Consiglio Comunale di Castiadas ha approvato all'unanimità la quarta variazione al bilancio di previsione. Tra gli interventi principali, oltre 50.000 euro per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, 200.000 euro per la cura del verde pubblico e 50.000 euro per le luminarie natalizie. Il sindaco Eugenio Murgioni ha sottolineato l'importanza dei contributi per la prima casa destinati a sostenere i cittadini e a favorire la permanenza della popolazione nel territorio. Attenzione anche alle luminarie che durante le festività rappresentano un'occasione di incontro e aggregazione, oltre che uno strumento per valorizzare il paese. Sull'importanza di queste iniziative è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu, che ha richiamato l'attenzione pure sui viaggi per gli anziani e sulle attività di socializzazione. Interventi che, secondo Contu, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere il territorio. La variazione di bilancio conferma così l'impegno dell'amministrazione comunale per il decoro di Castiadas, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione della comunità. Il Comune di Villapuzzo informa a tutti i cittadini che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha pubblicato il bando per l'assegnazione delle aree destinate al taglio di rinnovazione delle fasce frangivento, con possibilità di raccolta della legna per la stagione 2026-2027. Le domande possono essere presentate dal 12 ottobre fino alle ore 13 del 31 dicembre 2026. Possono partecipare i consorziati in regola con il pagamento dei tributi, oltre ai privati e alle aziende con residenza o sede legale nel comprensorio consortile. Il prezzo della legna è fissato in 3,65 euro al quintale. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili attraverso il consorzio, consegnandoli all'ufficio protocollo di via Dante 254 a Cagliari, oppure inviandoli tramite posta elettronica certificata. La priorità sarà riconosciuta ai consorziati che richiedono il taglio delle fasce confinanti con i propri terreni. Le operazioni dovranno rispettare le norme di sicurezza, forestali e antincendio, con l'obbligo di pulizia delle aree al termine dei lavori. Il Comune di San Vito informa a tutti i cittadini che in occasione della festa di Santa Maria il cimitero cittadino effettuerà un'apertura straordinaria domenica 18 ottobre dalle ore 8 alle ore 17. Nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 18, il Museo MIF Donna Francesca Sannasulis ospiterà un incontro organizzato dall'Associazione Promozione Sociale Sardegna Terra dei Nuraghi, durante il quale si discuterà di a che punto siamo nella ricerca su Monte Brama. L'appuntamento, fortemente voluto da diverse associazioni locali che si occupano di questa attività, rientra nella valorizzazione e tutela del patrimonio della civiltà nuragica della regione Sardegna ed ha come scopo principale quello di accrescere la conoscenza e accompagnare nel percorso verso il riconoscimento dell'UNESCO. I lavori saranno introdotti da Antonello Sanna, socio dell'APS Sardegna Terra di Nuraghi, mentre la relazione è curata dall'archeologo Alessandro Usai. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati e proveranno da ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'acidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo

solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai dopo.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto Dio.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata, raga, veno poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 15 ottobre. Ci apriamo con la nota del comune di Villa Puzzu che informa a tutti gli interessati che è in pubblicazione la lista dei beneficiari individuali dell'INPS della carta dedicata a te per l'anno 2026. In buona sostanza si tratta di una misura di sostegno al reddito consistente in una carta elettronica di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nella lista i beneficiari sono indicati attraverso il codice di protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2026, in modo da garantire la riservatezza dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 101 del 2018 di attuazione del regolamento europeo 679 del 2016. Ricevuti da parte dell'INPS i codici identificativi delle carte dei beneficiari che non hanno usufruito della misura nell'anno 2025, il Comune di Villa Puzzu trasmetterà a questi ultimi apposita comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente le informazioni dettagliate sulla misura e sulle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Ai beneficiari che hanno usufruito della misura nell'anno 2025, l'INPS provvederà al caricamento della somma sulla carta dedicata a te già in possesso. Nuove risorse per le famiglie, maggiore attenzione al decoro urbano e iniziative per le prossime festività. Il Consiglio Comunale di Castiadas ha approvato all'unanimità la quarta variazione al bilancio di previsione. Tra gli interventi principali, oltre 50.000 euro per l'acquisto, la ristrutturazione della prima casa, 200.000 euro per la cura del verde pubblico e 50.000 euro per le luminarie natalizie. Il sindaco Eugenio Murgioni ha sottolineato l'importanza dei contributi per la prima casa destinati a sostenere i cittadini e a favorire la permanenza della popolazione nel territorio. Attenzione anche alle luminarie che durante le festività rappresentano un'occasione di incontro e aggregazione, oltre che uno strumento per valorizzare il paese. Sull'importanza di queste iniziative è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu, che ha richiamato l'attenzione pure sui viaggi per gli anziani e sulle attività di socializzazione. Interventi che, secondo Contu, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere il territorio. La variazione di bilancio conferma così l'impegno dell'amministrazione comunale per il decoro di Castiadas, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione della comunità. Il Comune di Villa Puzzu informa a tutti i cittadini che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha pubblicato il bando per l'assegnazione delle aree destinate al taglio di rinnovazione delle fasce frangivento, con possibilità di raccolta della legna per la stagione 2026-2027. Le domande possono essere presentate dal 12 ottobre fino alle ore 13 del 31 dicembre 2026. Possono partecipare i consorziati in regola con il pagamento dei tributi, oltre ai privati e alle aziende con residenza o sede legale nel comprensorio consortile. Il prezzo della legna è fissato in 3,65 euro al quintale. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili attraverso il consorzio, consegnandoli all'ufficio protocollo di Via Dante 254 a Cagliari, oppure inviandoli tramite posta elettronica certificata. La priorità sarà riconosciuta ai consorziati che richiedono il taglio delle fasce confinanti con i propri terreni. Le operazioni dovranno rispettare le norme di sicurezza, forestali e antincendio, con l'obbligo di pulizia delle aree al termine dei lavori. Il Comune di San Vito informa tutti i cittadini che in occasione della festa di Santa Maria il cimitero cittadino effettuerà un'apertura straordinaria domenica 18 ottobre dalle ore 8 alle ore 17. Nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 18, il Museo MIF Donna Francesca Sannasulis ospiterà un incontro organizzato dall'Associazione Promozione Sociale Sardegna Terra dei Nuraghi, durante il quale si discuterà di a che punto siamo nella ricerca su Monte Brama. L'appuntamento, fortemente voluto da diverse associazioni locali che si occupano di questa attività, rientra nella valorizzazione e tutela del patrimonio della civiltà nuragica della regione Sardegna ed ha come scopo principale quello di accrescere la conoscenza e accompagnare nel percorso verso il riconoscimento dell'UNESCO. I lavori saranno introdotti da Antonello Sanna, socio dell'APS Sardegna Terra di Nuraghi, mentre la relazione è curata dall'archeologo Alessandro Usai. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati e proveranno da ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hey, beautiful.
1: I apologize. I know I fucked up. I'm honest.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Che è veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026. Tempo di feste, tempo di onorare i nostri santi, quindi tantissimi auguri ai cittadini di Villa Puzzo e a quelli di San Vito, naturalmente. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 di questa Italia Hit Parade settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, non possono mancare naturalmente i miei saluti calorosi da parte mia, quindi da parte di Mario, e anche da parte del nostro Michele, che ormai è il mio prode compagno d'avventura per quello che riguarda il programma Italia Hit Parade da tantissimo tempo. Allora, direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10. Nulla cambia per quello che riguarda Samurai J, che si ritrova come era la settimana scorsa. Ricordiamo il titolo dell'album, Amatore, e in collaborazione con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa ballabile Malati.

e alla nona posizione scende di un posto Ariete. Tutti tornano a casa. Però abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo brano tratto da questo album dal titolo Mano nella mano, con la collaborazione di Fulminacci.

0: Era New Entry la settimana scorsa e sicuramente nelle prossime settimane farà sentire il suo peso di leader per quello che riguarda il rapper molto amato dai giovani. Parliamo di Sfera e Basta, che troviamo in ottava posizione. L'album si intitola Puro Sangue ed è il momento di ascoltare il brano Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene che

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Che lo farei, e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di questa Italia Hit Parade, classifica dal 12 al 18 ottobre 2026. Alla posizione numero 7 scende di ben 4 posti Madame. Dall'album Disincanto, anche in questo caso un nuovo singolo che possiamo ascoltare per la prima volta dal titolo Grazie.
2: Salve, scusi il ritardo. È un classico, non ho il senso dell'orario. E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa, non saprei nemmeno dirlo oggi in che giorno siamo. Sì, mi sento bene, sì, potrebbe meglio, certo. Ho tutto, sì, cerco di meglio, certo. Perché siamo qui, non è

soldi. No, con i miei non ho sto gran rapporto. Non li penso spesso, a volte non ci penso proprio. Dimentico gli affetti quando non li ho più attorno. E a provare conto, mi faccio domande che mi scuotono. La mia bambina sì, l'ho già incontrata in qualche sogno. E nei miei istinti materni esce più di quanto voglio. No, con

proseguiamo con la posizione numero 6, dove guadagna un posto Malika Ayana. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Cicale, il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare e apprezzare in queste settimane, porta il titolo di Detto tra noi.

siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo J-Ax, nono album per lui in studio. Il titolo Vita, Morte, Miracoli, il brano nuovo che andiamo a ascoltare, Ciao Papà.

0: Avevi ragione.
1: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
2: E alla quarta posizione si avvicina al podio Cesare Cremonini, che guadagna ben due posti rispetto alla settimana scorsa. Amateur, questo è il titolo dell'album e il brano ormai conosciutissimo, Paparazzi. Come

Buongiorno, che siete all'ascolto di Tagliet Parade, classifica dal 12 al 18 ottobre 2026. Posizione numero 3 per quello che riguarda la classifica del podio. Perde la seconda posizione, ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo il singolo Tutto.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Era in terza posizione la settimana scorsa, parliamo di Elisa, che quindi si avvicina al podio dell'Italia Hit Parade. 12° album per questa bravissima cantante per quello che riguarda la sua carriera. Kintsugi, questo è il titolo dell'album. Ricordiamo che il titolo richiama l'antica tecnica giapponese utilizzata per riparare la ceramica rotta unendo i frammenti con lacca e polvere. Un po', diciamo che l'obiettivo della canzone, dell'album soprattutto, è quello di rimarcare il fatto che anche se ci sono momenti bui nella vita è possibile rattoppare le situazioni negative e quindi guardare il momento che avremo in avanti con più entusiasmo e più positività. E dall'album in questione, Kintsugi, abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta Amore è.

come di consueto, prima di scoprire per quello che riguarda la classifica e soprattutto la top leader dell'Italia Parade settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, facciamo il ripido iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Non ho posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Ottava posizione per Sfera e Basta, Puro sangue. Settimo posto per Madame con l'album Disincanto. Sesta posizione per Malika Ayan con Cicale. Quinta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quarta posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Elisa con Kintsugi. E la prima posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Dall'album Mustang ci ascoltiamo con Saif, Spiritualetto.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci, 17° album pensate in carriera per lui, Mustang, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, per la seconda settimana, questo è importante precisarlo. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026, Italia Hit Parade, la migliore musica del momento rigorosamente dei nostri artisti italiani, tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario che vi saluta. E naturalmente arriva il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Un abbraccio a tutti voi, buona giornata e buon proseguimento con il nostro palinsesto musicale. Ciao!
0: Sono le 12 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di preparare un bel programma.

0: Saluto a tutti, solo c'hanno pigliaro. C'ha musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo spro sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: E sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Sono il signor Aresti di Terrarda.
0: Ah, buongiorno signor Aresti. Ci dica, quale problema vuol sottoporre la nostra psicologa, la dottoressa Aurora?
1: Dunque, praticamente c'è successa una cosa. Non so se in questa trasmissione si può dire.
0: Sì, qui si può dire tutto, signor Aresti. Vero, dottoressa?
2: Certamente, cercate di sbrigarsi perché ci abbiamo di fare morto.
0: Oh, molto bene. Allora, signor Aresti.
1: Allora, volevo dire una cosa. Io c'ho un problema di cuore.
0: Anche lei?
1: Sì, diciamo che c'è stato una specie di tradimento in famiglia.
0: In che senso, signor Aresti?
1: Non so, quando lei si trova la moglie incinta e non sa perché.
0: Ecco, ma vada al dettaglio un pochettino.
1: Dunque è capitato che io sono stato lavorando all'estero.
0: Anche lei era emigrato, un caso analogo a quello di prima.
1: Sì, ero lavorando all'estero.
0: Sì?
1: Lavoravo in Francia.
0: E allora?
1: E allora è capitato che io, come si fa sempre, si scrive alla moglie, si manda, non so, i saluti, si manda la fotografia, si manda la...
0: Certo, qualsiasi cosa, i pensieri d'amore, le riflessioni sugli umori, gli stati d'animo, certo, uno sfogo in un certo senso.
1: Lo sfogo non fa mandarlo in lettera. E allora diciamo che gli mandavo tutto il mio affetto lettera a lettera.
0: Ho capito, e allora?
1: E allora è capitato questo, io rientro a casa e trovo mia moglie incinta.
0: Senta, dottoressa, la moglie era incinta quando è tornata a casa, cosa ne pensa?
2: Dunque, pensiamo che era incinta quando è tornata a casa?
0: Era incinta?
1: Certamente.
0: Ecco,
2: allora vuol dire che era incinta? Allora, vai avanti col discorso.
1: Allora, come stavo dicendo, sono tornato a casa e me la sono trovata piena, praticamente pringe.
0: Ecco, allora?
1: E allora ho chiesto spiegazione a mia moglie.
0: Ma cioè lei era più tempo dei 9 mesi consueti che mancava, che era emigrato?
1: 3 anni.
0: 3 anni?
1: Sì, e il bambino ci aveva quasi due anni, insomma, praticamente.
0: Ah, quindi diciamo che nei tempi non ci rientriamo,
1: Non ci rientriamo malamente.
0: Cosa ne pensa, dottoressa?
2: Secondo me ne penso che sto pensando.
0: Ho capito, vado avanti allora, signor...
1: Allora, stavo dicendo che gli ho chiesto a mia moglie, come mai questa cosa che è?
0: È sua moglie.
1: Lei praticamente ha detto che siccome gli avevo mandato una fotografia,
0: sì?
1: Lei dice che ha preso questa fotografia, l'ha baciata e dice che così è rimasto incinta.
0: Ecco, noi giriamo subito il quesito alla nostra dottoressa. È possibile che baciando una fotografia si rimanga incinta?
2: Praticamente diciamo che è possibilissimo, perché no? È possibilissimo, si può restare incinta baciando anche una fotografia, un manifesto o qualsiasi cosa.
0: Ah, ecco, quindi dovrebbe sollevarla un pochettino, signor Aresti, questa confidenza della dottoressa.
1: Sì, però diciamo una cosa, che la fotografia che io le ho mandato,
0: sì?
1: Era una fotografia a mezzo busto.
0: Cosa ne pensa, dottoressa Aurora?
2: Diciamo che se la fotografia che gli ha mandato a sua moglie era a mezzo busto, che probabilmente anche lei ha bevuto latte di vacca e praticamente anche lei è cornuto.

0: Isaiaio su nostro, su naranta, questo sconto, su, in modo da ascoltare.
1: La storia non fu di appetica, via manna. A picciocca da vetica, a zoccolo, su dell'acqua, fatto del babbo, dai, picciocchetto, alla di Andri, a su Andri a Roa, a coi valide, su Andri a Roa. No, è vero, ma tu sono luogo giusto. E di lui lo sprocco non ti va mai. Mi pensavo se andavo, tu sono guattato, tu sono arrabbioso, spappavo, sono dei zoccolos. Tutta la sua luogo vi era giusto, e mi ha speso, mi voglia zoccolos. E gli ho detto su Andri, e gli ho detto con su Andri a Conca. E su Andri a Roma, ho diviso tutto. E mai delle gallerie, nell'urnai, tra di tante gallerie. E mi tocca essere a Conca. Tentante di vasi estesi, e babbo si era a camminare, e mi cercate che non venga a cancù gruppi acqua. E non so se che essere a camminare, con su sacchetta a cuddu. E io ci vorrei a sapere la nostra. Povero, io attaccavo la terra. Ma come era il papà?

0: In tempo di guerra. Ci viene tra militari, siamo la vera. Questi fame, fame. Questi si urlano di ciò che è. E non sa dove diventa militare. E diventa sul rancio.
1: Non c'è squadra?
0: No. E no, non ci è solo da sa dove, da sa mamma. Voi, fia la sa dove, ma non mi ricordo che si rinnovina comunque via la, in voi. E non so se vuoi essere in suo muro, quando uriamo, o a Pingaredda, come ti bisogna militare, se va tanto, se si vuoi l'ara, se ci dà tanto sfratto nostro. E chi si andiamo a me e chi si andiamo a pa, quando andiamo a essere, e mamma, quando un pezzo si prangia da questa casa, questo è merito, insomma, questo è rotto. E dove era su cucire? E mi andavo, proprio ciò che è. Ma chi a me mi ne dì? E ti rianta. Ma poi non so, me. Non ti rianta. Un picco. Ti vero, proprio ciò che è da una volta non si rianta. Ma quindi, ma non avrai. Ehi, avrai. Però, a aspettare. E si riamo, no, dove si riamo? Da poco su di ma la udiamo, pre del risotto. E una spotta di vani, di vanino. Non c'è come ti faccio dopo tagliare rum. Quando si rompe, canta mamma, da si ria, mamma, mamma. Gesù mia, mamma di venia, a maggiorare, la mia chiacchierà.

Augusta Gordon raccontò ai Beus. Dopo militari, ho domandato a mia ronta, dopo un suo nome, e mi ha detto Augusta Gordon, questa casa in villa, sa villa.

0: on, però noi e noi. Andava a saperla tenere, a te se le diora senza sapere. E la mamma è nata cristiana, come ti hanno usato un sadro. Dopo, ma i sadri in italiano cristiana, sì, sì. E che pianta. Wow, signora Antui. Ma fa signora Antui. Ma, babbo, vigare, mi vigare a me, ma ti causa spotta, guida. Perché, se da pera matica, babbo era rotto. La pera matica, non c'è da sapotare, però devo pure abbatto con babbo. Babbo, la cercava questo signor Antui, da ragazza, mi sa quando su treggio, te no, chi è il signor Antui? No, andava, se aveva. Andava, bello su babbo, di questo di noi. Andava, mi fai, me la preghiera che non c'è venuto, per due cannocci. Andava, sa dillo, e se non ti capi la mia, quando da pubia, no, ma poi che pubia figlia mia. Andai da battendo come a villa. Ah no, non ti darà mancare di cosa va a fare, non capite che dove stai loco cosa va. E da mia dita che andando sempre per ultimo, mio, sempre sono, suoniamo già i primi di cosa va a fare, a pranzo, poi c'è non ti si pronuda però.
1: Che la spacciata.
0: Che la spacciata. E donna di mi do ara, c'è, non puoi era tu andare a volta via la scurità non mi pianta. Allora, oggi non vengo a pigare questa cosa. E andammi su dia da via, che andavo a panta militare.

0: con questa bella soada, può gustare da sa musica sarda e sta cabada. Si darà usa intendi lunghi e si asserò più ora. A mezzo di e mezzo. Saluto a tutti.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata, ragazzi, poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 15 ottobre. Ci apriamo con la nota del Comune di Villa Puzzu che informa a tutti gli interessati che è in pubblicazione la lista dei beneficiari individuali dell'INPS della carta dedicata a te per l'anno 2026. In buona sostanza si tratta di una misura di sostegno al reddito consistente in una carta elettronica di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nella lista i beneficiari sono indicati attraverso il codice di protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2026, in modo da garantire la riservatezza dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 101 del 2018 di attuazione del regolamento europeo 679 del 2016. Ricevuti da parte dell'INPS i codici identificativi delle carte dei beneficiari che non hanno usufruito della misura nell'anno 2025, il Comune di Villa Puzzu trasmetterà a questi ultimi apposita comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente le informazioni dettagliate sulla misura e sulle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Ai beneficiari che hanno usufruito della misura nell'anno 2025, l'INPS provvederà al caricamento della somma sulla carta dedicata a te già in possesso. Nuove risorse per le famiglie, maggiore attenzione al decoro urbano e iniziative per le prossime festività. Il Consiglio Comunale di Castiadas ha approvato all'unanimità la quarta variazione al bilancio di previsione. Tra gli interventi principali, oltre 50.000 euro per l'acquisto, la ristrutturazione della prima casa, 200.000 euro per la cura del verde pubblico e 50.000 euro per le luminarie natalizie. Il sindaco Eugenio Murgioni ha sottolineato l'importanza dei contributi per la prima casa destinati a sostenere i cittadini e a favorire la permanenza della popolazione nel territorio. Attenzione anche alle luminarie che durante le festività rappresentano un'occasione di incontro e aggregazione, oltre che uno strumento per valorizzare il paese. Sull'importanza di queste iniziative è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu, che ha richiamato l'attenzione pure sui viaggi per gli anziani e sulle attività di socializzazione. Interventi che, secondo Contu, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere il territorio. La variazione di bilancio conferma così l'impegno dell'amministrazione comunale per il decoro di Castiadas, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione della comunità. Il Comune di Villa Puzzu informa a tutti i cittadini che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha pubblicato il bando per l'assegnazione delle aree destinate al taglio di rinnovazione delle fasce frangivento, con possibilità di raccolta della legna per la stagione 2026-2027. Le domande possono essere presentate dal 12 ottobre fino alle ore 13 del 31 dicembre 2026. Possono partecipare i consorziati in regola con il pagamento dei tributi, oltre ai privati e alle aziende con residenza o sede legale nel comprensorio consortile. Il prezzo della legna è fissato in 3,65 euro al quintale. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili attraverso il consorzio, consegnandoli all'ufficio protocollo di Via Dante 254 a Cagliari, oppure inviandoli tramite posta elettronica certificata. La priorità sarà riconosciuta ai consorziati che richiedono il taglio delle fasce confinanti con i propri terreni. Le operazioni dovranno rispettare le norme di sicurezza, forestali e antincendio, con l'obbligo di pulizia delle aree al termine dei lavori. Il Comune di San Vito informa tutti i cittadini che in occasione della festa di Santa Maria il cimitero cittadino effettuerà un'apertura straordinaria domenica 18 ottobre dalle ore 8 alle ore 17. Nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 18, il Museo MIF Donna Francesca Sannasulis ospiterà un incontro organizzato dall'Associazione Promozione Sociale Sardegna Terra dei Nuraghi, durante il quale si discuterà di a che punto siamo nella ricerca su Monte Brama. L'appuntamento, fortemente voluto da diverse associazioni locali che si occupano di questa attività, rientra nella valorizzazione e tutela del patrimonio della civiltà nuragica della regione Sardegna ed ha come scopo principale quello di accrescere la conoscenza e accompagnare nel percorso verso sul riconoscimento dell'UNESCO. I lavori saranno introdotti da Antonello Sanna, socio dell'APS Sardegna Terra di Nuraghi, mentre la relazione è curata dall'archeologo Alessandro Usai. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Jerei. Anche per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati e proveranno da ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news,
2: informazione
1: locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 13 e 29 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
7: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
8: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
9: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
10: Eri tu la mia passione, ecco perché.
4: Sono le 13 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
11: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
8: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata, raga, veno poco e ben ritrovati a questa nuova.

0: Edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 15 ottobre. Ci apriamo con la nota del comune di Villa Puzzu che informa a tutti gli interessati che è in pubblicazione la lista dei beneficiari individuali dell'INPS della carta dedicata a te per l'anno 2026. In buona sostanza si tratta di una misura di sostegno al reddito consistente in una carta elettronica di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nella lista i beneficiari sono indicati attraverso il codice di protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2026. In modo da garantire la riservatezza dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 101 del 2018 di attuazione del regolamento europeo 679 del 2016. Ricevuti da parte dell'INPS i codici identificativi delle carte dei beneficiari che non hanno usufruito della misura nell'anno 2025, il Comune di Villa Puzzu trasmetterà a questi ultimi apposita comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente le informazioni dettagliate sulla misura e sulle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Ai beneficiari che hanno usufruito della misura nell'anno 2025, l'INPS provvederà al caricamento della somma sulla carta dedicata a te già in possesso. Nuove risorse per le famiglie, maggiore attenzione al decoro urbano e iniziative per le prossime festività. Il Consiglio Comunale di Castiadas ha approvato all'unanimità la quarta variazione al bilancio di previsione. Tra gli interventi principali, oltre 50.000 euro per l'acquisto, la ristrutturazione della prima casa, 200.000 euro per la cura del verde pubblico e 50.000 euro per le luminarie natalizie. Il sindaco Eugenio Murgioni ha sottolineato l'importanza dei contributi per la prima casa destinati a sostenere i cittadini e a favorire la permanenza della popolazione nel territorio. Attenzione anche alle luminarie che durante le festività rappresentano un'occasione di incontro e aggregazione, oltre che uno strumento per valorizzare il paese. Sull'importanza di queste iniziative è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu, che ha richiamato l'attenzione pure sui viaggi per gli anziani e sulle attività di socializzazione. Interventi che, secondo Contu, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere il territorio. La variazione di bilancio conferma così l'impegno dell'amministrazione comunale per il decoro di Castiadas, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione della comunità. Il Comune di Villa Puzzu informa a tutti i cittadini che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha pubblicato il bando per l'assegnazione delle aree destinate al taglio di rinnovazione delle fasce frangivento, con possibilità di raccolta della legna per la stagione 2026-2027. Le domande possono essere presentate dal 12 ottobre fino alle ore 13 del 31 dicembre 2026. Possono partecipare i consorziati in regola con il pagamento dei tributi, oltre ai privati e alle aziende con residenza o sede legale nel comprensorio consortile. Il prezzo della legna è fissato in 3,65 euro al quintale. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili attraverso il consorzio, consegnandoli all'ufficio protocollo di via Dante 254 a Cagliari, oppure inviandoli tramite posta elettronica certificata. La priorità sarà riconosciuta ai consorziati che richiedono il taglio delle fasce confinanti con i propri terreni. Le operazioni dovranno rispettare le norme di sicurezza, forestali e antincendio, con l'obbligo di pulizia delle aree al termine dei lavori. Il Comune di San Vito informa tutti i cittadini che in occasione della festa di Santa Maria il cimitero cittadino effettuerà un'apertura straordinaria domenica 18 ottobre dalle ore 8 alle ore 17. Nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 18, il museo MIF Donna Francesca Sannasulis ospiterà un incontro organizzato dall'Associazione Promozione Sociale Sardegna Terra dei Nuraghi, durante il quale si discuterà di a che punto siamo nella ricerca su Monte Brama. L'appuntamento, fortemente voluto da diverse associazioni locali che si occupano di questa attività, rientra nella valorizzazione e tutela del patrimonio della civiltà nuragica della regione Sardegna ed ha come scopo principale quello di accrescere la conoscenza e accompagnare nel percorso verso il riconoscimento dell'UNESCO. I lavori saranno introdotti da Antonello Sanna, socio dell'APS Sardegna Terra di Nuraghi, mentre la relazione è curata dall'archeologo Alessandro Usai. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Girrei. Anche per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati e proveranno da ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: bene, bene.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Chi sia umano, perché non deve niente, lo sai che è umano, è con mio pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 15 ottobre. Ci apriamo con la nota del Comune di Villa Puzzu che informa a tutti gli interessati che è in pubblicazione la lista dei beneficiari individuali dell'INPS della carta dedicata a te per l'anno 2026. In buona sostanza si tratta di una misura di sostegno al reddito consistente in una carta elettronica di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nella lista i beneficiari sono indicati attraverso il codice di protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2026, in modo da garantire la riservatezza dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 101 del 2018 di attuazione del regolamento europeo 679 del 2016. Ricevuti da parte dell'INPS i codici identificativi delle carte dei beneficiari che non hanno usufruito della misura nell'anno 2025, il Comune di Villa Puzzu trasmetterà a questi ultimi apposita comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente le informazioni dettagliate sulla misura e sulle modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali. Ai beneficiari che hanno usufruito della misura nell'anno 2025, l'INPS provvederà al caricamento della somma sulla carta dedicata a te già in possesso. Nuove risorse per le famiglie, maggiore attenzione al decoro urbano e iniziative per le prossime festività. Il Consiglio Comunale di Castiadas ha approvato all'unanimità la quarta variazione al bilancio di previsione. Tra gli interventi principali, oltre 50.000 euro per l'acquisto, la ristrutturazione della prima casa, 200.000 euro per la cura del verde pubblico e 50.000 euro per le luminarie, hanno sottolineato l'importanza dei contributi per la prima casa destinati a sostenere i cittadini e a favorire la permanenza della popolazione nel territorio. Attenzione anche alle luminarie che durante le festività rappresentano un'occasione di incontro e aggregazione, oltre che uno strumento per valorizzare il paese. Sull'importanza di queste iniziative è intervenuto anche il consigliere Gabriele Contu, che ha richiamato l'attenzione pure sui viaggi per gli anziani e sulle attività di socializzazione. Interventi che, secondo Contu, contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a promuovere il territorio. La variazione di bilancio conferma così l'impegno dell'amministrazione comunale per il decoro di Castiadas, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione della comunità. Il Comune di Villa Puzzu informa a tutti i cittadini che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha pubblicato il bando per l'assegnazione delle aree destinate al taglio di rinnovazione delle fasce frangivento, con possibilità di raccolta della legna per la stagione 2026-2027. Le domande possono essere presentate dal 12 ottobre fino alle ore 13 del 31 dicembre 2026. Possono partecipare i consorziati in regola con il pagamento dei tributi, oltre ai privati e alle aziende con residenza o sede legale nel comprensorio consortile. Il prezzo della legna è fissato in 3,65 euro al quintale. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili attraverso il consorzio, consegnandoli all'ufficio protocollo di via Dante 254 a Cagliari, oppure inviandoli tramite posta elettronica certificata. La priorità sarà riconosciuta ai consorziati che richiedono il taglio delle fasce confinanti con i propri terreni. Le operazioni dovranno rispettare le norme di sicurezza, forestali e antincendio, con l'obbligo di pulizia delle aree al termine dei lavori. Il Comune di San Vito informa a tutti i cittadini che in occasione della festa di Santa Maria il cimitero cittadino effettuerà un'apertura straordinaria domenica 18 ottobre dalle ore 8 alle ore 17. Nel pomeriggio odierno, a partire dalle ore 18, il Museo MIF Donna Francesca Sannasulis ospiterà un incontro organizzato dall'Associazione Promozione Sociale Sardegna Terra dei Nuraghi.

0: durante il quale si discuterà di a che punto siamo nella ricerca su Monte Brahma. L'appuntamento, fortemente voluto da diverse associazioni locali che si occupano di questa attività, rientra nella valorizzazione, tutela del patrimonio della civiltà nuragica della regione Sardegna ed ha come scopo principale quello di accrescere la conoscenza e accompagnare nel percorso verso il riconoscimento dell'UNESCO. I lavori saranno introdotti da Antonello Sanna, socio dell'APS Sardegna Terra di Nuraghi, mentre la relazione è curata dall'archeologo Alessandro Usai. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Girrei. Anche per oggi bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati e proveranno da ovest e nord-ovest. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: scattare una foto.
1: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Chi aspetti? Chi

Siamo pronti per partire, amici, nuovo viaggio insieme a Gianni, ma soprattutto insieme a voi, all'altra parte, che seguite con affetto il programma dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB, insomma questi modi con i quali stare in mia compagnia. Il pomeriggio dalle 16.05 in poi, puntuali e pronti, si parte. Intanto saluto tutto il pubblico che ci segue sempre veramente con attenzione, affetto, grazie, affetto ricambiato ovviamente dal sottoscritto, da colui che conduce il programma dallo studio 1 di Radio La Voce della via Marconi 107 in Muravera. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Se avete una dedica con saluti, auguri. A proposito di auguri, partiamo subito con questa dedica ricca di auguri per un amico che festeggiamo subito con gli anni degli 883. Buon compleanno all'amico Leonardo.

mitica canzone degli 883, gli anni ormai diventata colonna sonora delle dediche nelle quali festeggiamo amici, in questo caso festeggiamo l'amico Leonardo. Tanti auguri di buon compleanno a Leonardo con gli anni degli 883. Annalisa e Madame, amica.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Te l'ho mai detto, è il titolo della nuova canzone di Aiello, uno dei vostri dischi richiesti in questa puntata, in questo giovedì 15, metà ottobre 2026, 15 ottobre 2026, e si continua con la musica in diretta qui dallo studio 1 di Radio La Voce della via Marconi 107 in Muravera. Arrivano anche Baby K e Gue Pequeño con Amore Dilemma.

Baby K insieme a quel pequeño amore dilemma con il suono della voce. Saluti agli amici, Baby K. Grandi amici, grandi ascoltatori, grandi fans del programma Dediche Richieste e anche del sottoscritto, quindi un saluto grande a Roberta e Giorgio che stanno seguendo, aspettavano da un po' il nostro live. Va bene, un altro disco in arrivo, Tandem Bike, Iron.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Un'altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Si intitola Ruggine, è il titolo della nuova canzone di Levante. Biagio Antonacci, Saif insieme per questo brano dal titolo Spirituale.

le voci di Biagio Antonacci e Saif, Spiritual è questo singolo, questa new entry che abbiamo lanciato per la prima volta ormai qualche settimana fa. C'è una canzone in versione remix che è praticamente il nuovo singolo, la nuova hit di Madonna, Destilia. Eccola qui in arrivo. Intanto saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia. Il numero con il quale messaggiare con noi 346 12 72 406. Invited to perform at this party through my space. First time ever at a party in London. I'm kinda nervous, kinda scared. On a makeshift stage.

Bene amici, con il nuovo di Madonna in questa versione remix Dance-tilia siamo praticamente entrati in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, alla dance, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8. Dando saluto anche a un amico che stava aspettando che lo salutassi, quindi adesso arriva il saluto anche per te. Ciao Matteo, Matteo che ci segue da San Vito e aspetta questo momento. David Guetta.

C'è un amico che ci sta seguendo in macchina. No, non è che ci sta seguendo proprio nel, così, nel vero senso della parola, ci sta ascoltando dalla macchina. Quindi un saluto grande all'amico Ale. Ciao Ale, grazie per essere in nostra compagnia. Los Frequencies, Paraíso.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

nonostante ormai siamo già a metà ottobre, questa canzone sta andando forte, è stata pubblicata pochissimi giorni fa e non si chiama Maledetto Ottobre, ma bensì Maledetto Settembre. Orietta Berti, Nina Zilli e Danti. E ora ascoltiamo un altro disco, un'altra bella new entry per quanto riguarda la musica italiana, Jovanotti e Samurai J, Le Foglie di Tè.

0: Un'altra coppia da vincente per quanto riguarda la musica italiana, con questa nuova canzone dal titolo Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J.
1: Sei fantastica.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ecco, ci siamo ascoltati anche la nuova di James Blunt, questo grande artista internazionale, con Circles, il nuovo singolo che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa. Laura Pausini.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini la stiamo ascoltando ormai da qualche settimana con questa cover di un grande successo di Raf. Marco Mengoni, nuovo singolo Giornate Perse.

0: Per intanto è arrivato un altro sms al 346 12 72 406, tra un po' lo leggerò insieme a voi. Intanto ci ascoltiamo un altro brano che ci avete richiesto in questa puntata, si intitola Lontano, questo nuovo di Sfera e Basta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

oltre perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Sfere Basta, lontano il titolo di questa nuova canzone, un altro disco richiesto da voi in questa puntata. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta e durante questo gran finale del nostro appuntamento, puntata del giovedì, in questo 15 ottobre 2026. Maluma e Shakira.

aumentato un po' il ritmo con questo brano di Maluma e Shakira. Intanto è arrivato un messaggino poco fa, adesso leggerò ciò che è stato scritto. È una dedica, ovviamente, è arrivata poco fa Silvana, che ha scritto Cristina, per la verità, ma Silvana dedica a Cristina, Marta e a Gianni questo brano di Herman Mehta, Stella Stellina.

0: Stella Stellina.
1: Hai vissuto.
0: Ci siamo riascoltati questa canzone che Ermal Meta ha presentato all'ultimo Festival di Sanremo, dedicato quest'oggi a Cristina, Marta e a Gianni da Silvano. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, un saluto anche a Gianni che era protagonista della dedica appena lanciata. Va bene, continuiamo con Martin Garrix.

Martin Garrix. Intanto arrivano i saluti e ringraziamenti a voi amici che avete seguito la diretta radio del 96.8 in streaming dall'app in DAB. Grazie a tutti voi, vi aspetto per la prossima puntata, si parte alle 16.05, vi aspetto tutti quanti, speriamo anche qualcuno in più. Vi lascio con Faber Fibra, Neffa, Zarathustra, Vertigine, questo è il titolo di questa nuova canzone. A voi e alla prossima con Gianni, il programma dei Dichi Richesse. Ciao.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Ci propone tanti giorno per giorno proprio per darci coraggio e speranza nel nostro chiediamo perdono delle nostre mancanze quando ci questo Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per te, il Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa di Gesù per indicare una via nuova nella ricerca della perfezione. Concedi a noi, tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina, di essere infiammati da un vivo desiderio di santità per il nostro Signore Gesù Cristo, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere i suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo all'ode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Parola di Dio. L'amore del Signore abbraccia l'universo. L'amore del Signore abbraccia l'universo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. L'amore del Signore abbraccia l'universo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. L'amore del Signore abbraccia l'universo. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. L'amore del Signore abbraccia Lui. Cantate inni al Signore con l'arpa e con il suono melodioso, con la tromba e al suono del corno. Acclamate davanti al Re, Signore. L'amore del Signore abbraccia Lui.

0: ascoltate oggi la voce di colui che vi parla, non indurite il cuore, come già fecero i vostri padri.
1: Alleluia! Alleluia!
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Voi date testimonianza e approvazione alle opere dei vostri padri. Si li uccisero e voi costruite loro i sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò a loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché si è chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Uscito di là, vivi e farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa. Parola del Signore.

la parola del Signore ci aiuta, aiuta la preghiera della Chiesa per ringraziare per l'amore straordinario che Dio ha per noi, che abbiamo pregato con salvo. La parola del Signore oggi, nella lettera di Paolo agli Efesini, anche nel Vangelo, presenta due atteggiamenti opposti confronti del Signore e del suo amore. Gesù, abbiamo ascoltato anche ieri, questi giorni, quello di Luca, rimprovera l'atteggiamento di chiusura, rifiuto da parte dei farisei, dei testimoni della fede, coloro che conoscono la parola, conoscono i decreti, lo insegnano agli altri, però più cuore al profeta inviato dal Signore, che è Gesù, realizza l'alleanza in pienezza. Gesù rimprovera proprio questo atteggiamento dura, continuando ciò che anche i loro progenitori hanno fatto con i profeti, e chiudono la loro porta alla Signore, alla possibilità che Dio manifesti. Invece Paolo è tutto l'opposto, coglie il Signore, non solo viene avvolto dal suo amore, ma questa lettera che abbiamo ascoltato adesso, questo capitolo, è proprio l'inizio della lettera agli Efesini, abbiamo visto la lettera di Gala, è così chiamato l'inno cristologico. Paolo in varie lettere da questi inni al Signore, una lode, un grazie all'amore di Dio che lo ha toccato, lo ha portato, e in sintesi racconta agli Efesini quell'amore che l'ha conquistato, lodando il Signore per l'opera che ha compiuto lungo la storia e che in Gesù si è realizzata in pienezza. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, ai santi che sono in Gesù. Queste le lettere di Paolo sono sempre, iniziano sempre con una benedizione, con un augurio di pace. Paolo, già presentandosi, dice ruolo che lui ha, è apostolo di Cristo, perché l'ha voluto lui, ma Dio l'ha chiamato. Poi ci comincia l'allora, noi tanto se dice il Signore che ha compiuto in Gesù la salvezza e la redenzione. Però ci coinvolge anche a noi, no? Che gli Efesini vengono toccati in tutti i popoli che hanno sentito la chiamata del Signore, che sono salvati e hanno accolto questa morte. In Lui, in Gesù, ci ha scelto prima della creazione dei popoli che hanno sentito la chiamata del Signore, che sono salvati e hanno accolto questa morte. In Lui, in

stamparle nel nostro cuore, sentirci amati da Dio, chiamati alla vita di Dio, per essere santi, che è la nostra vocazione, a partecipare del Dio. E poi aggiunge, immacolati al suo cospetto nella carità. È difficile capire. Traduzione spagnola, libro, la Bibbia latinoamericana dice così, per essere santi e camminare alla sua presenza, vivere alla presenza di Dio. Secondo l'essere immacolati è proprio questo, la sua grazia, vivere al suo cospetto nella presenza, camminare al suo cospetto nella agire, fare, predestinandoci per essere santi. Non siamo, ma figli. Quindi ci aiuta a metterci in questo atteggiamento di lode e di ringraziamento, ripeterlo anche al Signore per accogliere la sua parola, anche perché è un grazie costante, una lode costante a Dio come figlio che ha fatto. Grazie al Padre per essere. E ci invita Paolo anche a ringraziare Dio per la parola. Gesù ha dato la vita per e vuole che partecipiamo alla vita del Signore come figli, spettatori ma partecipi della vita di Dio, della figlia. E questo progetto Dio l'ha realizzato nel tempo. Siamo anche noi ad essere suoi spettatori in fondo del nostro quotidiano, del nostro passato. 2000 anni da questa lettera, è una lettera che ci parla dell'amore del Signore, che ha per noi. Pensando a Santa Teresa, ho letto qualcosina, già, ho letto qualcosa di Santa Teresa, è una grande, era, perché era una donna dolce, amabile, ma tenace. Fin da piccola, che ti ha sentito l'amore di Dio, e si è consacrata a lui, dedicandosi alla vita, alla preghiera, alla contemplazione, entrando in clausura. Santa Teresa sentiva l'esigenza di radicalità, e ha riformato il cammino. Tanta sofferenza, perché non è stata sempre accettata, ha scelto una vita più austera, più essenziale, più radicale, più piena di sacrificio. Insieme a San Giovanni della Cassa, ha dando un essendo sua vita, il suo percorso spirituale, tanto che la Chiesa lo propone come cammino alla santità. Paolo VI l'ha riconosciuto come dottore della Chiesa, tra i stati, coloro che attraverso la loro vita, le loro parole, anche i loro scritti, sono persone che hanno tradotto il Vangelo di Gesù per dare il cammino. Vogliamo ringraziare il Signore anche per la parola di Gesù nel tempo, vedete, viene raccolta, accolta dai santi, da Paolo, anche a noi ad accogliere questa parola per camminare verso la famiglia. Scelti prima della creazione per essere santi, grato. Chiamata, che ha posato su di noi il suo sguardo, considera degni di questo. E se siamo amati dal Signore, vogliamo però lodarlo.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto il pane, frutto della terra e del lavoro del mondo. Chiama a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, tutto della vita e del nostro lavoro lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo è il vostro sacrificio, sia gradito a Dio Padre, ogni volta. Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo nostro. Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce è la sola nostra salvezza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Santa Teresa e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa, la sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.
1: Santo, santo Dio della fede e della gloria.

0: Ed è
1: colui che

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli. Prendete e bevetene. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. Prendete il peccato. Fate questo nel mondo.

0: mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte.
0: Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca solo con te.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Giuseppe, presbiti. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. E noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, Apostolo, San Nicola, Giovanni Paolo II, Santa Teresa e tutti i Santi, che in ogni tempo ti sono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Venite alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Padre nostro, bene. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo, il regno. Signore Gesù, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vive dei secoli. La pace del Signore sia sempre con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei ma di soltanto una parola.

Signore Dio nostro, che genostiti con il corpo e sangue del tuo figlio, ma che sono esempio di santa presenza, la famiglia fecondata canti in eterno il tuo amore. Per Cristo nostro, vi benedica Dio di te, Padre.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Perché qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

Radio.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Girl, una cioccolata in più mi ricorda che ci sei. Quando torno tardi e dormi già,

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Perché vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

cos'è l'amore. Io lo so come sentirsi a te. Io non ho paura di restare solo.

se il futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza, che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, per un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente, nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

coltivi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: Radio La Voce 96.800, la tua amica radio.
1: Stasera brinderai tu con gli amici tuoi.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: È 1:30.

0: note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Piove ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni e a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.